0: Eu dendo a meili habet pna schön hat det du gol island ne gut de man ga toilet. Eu
1: Hätte
0: betat.
1: Und jam chiku it mona ino shashe jin.
0: Shahum shahum li habet shash. Shash li habet gji te pajmun.
1: Ah?
0: Te gji te pajmun li habet shash te betaguna. Ei she.
1: Eu gmatu de bona ka ka lo kamna bun. Pujumna bun ka mor ka ta ute dan din ta.
0: Ante mane tain.
1: Chias kuinji ti jiga de ei no liga te chias kuinj. Gwan oni ga li ka island.
0: Go island. Te pajumli habet te betaguna shash.
1: Kune? Me cinta me cinta con che hanno questo no pucci ai no pucci ti da qua come ci ha girato ai e ho questo buon hare che ci ci ben
0: ai sce
1: ok che sno in mi sto guardo nei tu ta che sto e che to sti mi che no sti mi che sto che ne can che ne sto mo sno in mi sto buono. Eu go na stanji e tanja na stanji e ventan o te bet o te beche aji de mena ponane no se pe go te ven ma bus kum no o pas ma aji ai no sum ne te ba mi no me se ka ya ta ka ya mo te to sta di vest te wi to di de e un ji se go te un puto abitano casa suenge stemje do fino e no to ajja mugje passe te kai to te kama mit no te dite cheve bio e un pum sha che scumbian to mo e bono mi stem nene ne ka ji ti ane me e me kai to ti ane kama mit no mo ku push kuma ne ponja o sho me ne bon Tämmöinen siis jättäisi vasta, että näistä peikunasta. Tässä on sen, että se on kuin viemäsi, kun on ollut putsimaa muut, on ollut putsipuna, mutta minä olen putsien suovit puolella puolella. Ja kun ne seita planut on tehty, niin mistä puhuin tein, minä olen putsipuna, olen putsien suovit, että uittaa, kun olen papeikun teo, että siitä tänne spende. Porque entendi isso na rua. Eu contigo, quando eu entendi.

Evjet Padmian e Tad Maran Trolles Stanley Volant Centrol Himnon Gihuila Stanley Volant Mamuni Gandeto Nastam Tahmet Luet Bigan Min Peteste Lu Le Kilometre Huit Arno Eronesh Petel Tarolet Jep Muteto Mark Jep Mascato Néo Huit Arno La Réconciliation Eronewet Mutanot Ne wai si huanu che jie ta tun stuap magani lu. Mag zhe ji lui che huan tad nanut, su che te ye khat nanut, kok se het wawi laganut. Se te illut, ma mu zhe ji ui zhe tse mit nanut, che jie ta tun stuap mit nanut. Ni he lue hi zhen, illut ma kok se het. Has zhi zhe zhe blut eb mu te to. Mu te ut mag zhe gap maskout. De Kijigan Sibi note de Tone Maniwaki. Equit wets tatanut. Nege de Beltad Nero egone Mamuni gandeto. Ignegato. Puamun meschnunelo tutop. Egolone logatza matadnelo mamuitun gito standle volant togolas. Quatal luigi hook. Tigispat mutout. Marzigap mascout. Dei de tanun che che Ottawa cane se ta che ma canawage cam hadne u shap stag no ge che mascan ut no te che ma gan ut Ottawa che go che ho ap magan to pe gom ta met lu lumini lo a hu petet we lu che ho ap mo che chi mutan uta ne lumina che wi che u quet se come se tot dei gi hest tanun che che la colin du parlement Ottawa chose more on a low wheat and take woods more in Nanoa. A one stand le volant, président et fondateur, et huit arno, ne pois mon meschino. Second just quarren out was set. Catch got one had new college, la cité, negatio. Is he, mammy, hot na mad nano demon? Cox a hinsen, catch got one had. Evolone luce i miat se ci uovit muat e liuic. Mutodi mullus bait agnud zen cep mutet. Evolone lui le hebo quel derne togulas doctor stand le vola. Lunde gutar tbadit tanion e nan tatuagan i luit. Se ci ut nagan tapigan. Se ci nan tatati nanot se ci nestuap mat nanot. Se ci ut malablit nanot. Kok se het magi lute o wi lagen to une wet mutanu. Shas kut lue pone festo kut ne puamun meschnu e festu tgoce walu se si nestuap magan to illut. E une minat pegon wi lo nto kule stendle volan wi ne lugawe wetnek. Wi ne lugace metatu mamu itunak.

Hagna me dotti ne mi gagna me tetni vente le fabo sto da wirca e ne me dotti ne che schema non mutan ci ho da e ho avuto che ne dritna ha che ho havde no no spesso no be gunzre ta na no che mi sel vola jusca sai sa ba che benete no come già no che te mo ende te mo che canta ta na te justina me kin sei a chapar vel mat me cosa la chan bonne giornata ciao.